0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La dosis de música exacta. Te la ponemos
0: en todas partes.
1: Ponte Exa FM

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estamos en tendencia. Hashtag en todas partes. Ponte. Exa FM 101.7.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Belén Beltrán, al aire.
2: En el 101.7 FM.